0: Sotto! Sotto Castanet! Sotto! Sotto Castanet!
1: Se pareva che ti le dà me!